allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia, come un terremoto in un deserto che